0: asu. Ova inu swa mali, o si tasi leo awala e fai nuki. Una tato isa ma fai suka. E fai titi ane lo leng vai swa mali.
1: E pes dale vai.